0: kosong desa kala padere.
1: Desa.
0: Ongos.
1: Halo.
0: Waktu.
1: Padere.
0: Sastra. Ingian kada penganutin di ragon di madang sastra.

beli gede ni. Saki wale. Yang tadi pengideh tiang nang udiang membeli milu mecentok ditu di semapuri semarapura.